tanti volti e vedi la tua vita come la scia d'un elica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già

così diventa tutto più piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la chia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.